0: Palacio.
1: Philippe Lahm.
2: Palacio.
3: Palacio.
2: Palacio.
0: Palacio.
1: Philippe Lahm.
2: Palacio.
4: Palacio.
2: Boateng.
4: Boateng.
2: Boateng.
5: Boateng.
1: Ozil. Philippe Lahm. Ozil. Boateng.
3: Lahm.
0: Lahm.
2: Lahm.
5: Lahm.
1: Lahm. Lahm.
2: Boateng.
4: Boateng.
1: Marco Rocco. Del centro.

0: C'était la dernière chance.
1: 6 minutes and five minutes and 40 seconds for Lionel Messi to reply.
2: Messi.
0: Lionel Messi.
2: Sigue Messi.
3: Messi.
2: Intenta Messi.
3: Messi.
2: Sigue Messi.
3: Messi.
4: Messi, Messi.
3: Messi.
1: Messi.
0: Lionel Messi.
3: Lionel Messi.
0: Lionel Messi.
3: Lionel Messi.
4: Messi. Messi.
0: Combien de minutes?
2: Pelota Messi. La caricia. Está marcando el terreno Messi.
3: It's Messi.
4: Messi.
3: Lionel Messi might still have his moment.
5: Messi missing.
6: Messi must.
5: Now and ever, Mr. Messi.
6: Never needed more. Messi.
0: Combien de minutes?
7: Messi của Messi. Messi không có may mắn mà Messi với cái đầu cúi gằm. Messi. Ảo từ Messi.
8: Messi. Messi.
0: Combien de minutes?
8: Messi.
3: Messi.
5: Messi. Messi's free kick.
3: If anyone can, he can.
2: Sigue Messi, falta. Aha. Aha.
8: Oh. 4 minuten.
2: Ah.
0: Madame, Monsieur, il reste 30 secondes, 28, 27, 25, bientôt 15.
1: Germany has won in Brazil.
2: Final, final del Maracaná. Ha ganado Alemania un partido dramático. En un partido que lo definió la corrida.
9: Chung kết đã kết thúc với bàn thắng thuộc về đội tuyển Đức.